0: mami non fa casi
1: di immagine sai mi bacano
0: e ne mamma mi deve buono
1: e ne va facile
0: mamma mi si va papà ne ho
1: chirim
0: mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi chirim mamma mi ch